0: una canzone che racconta l'attesa e l'urgenza dell'amore, un brano che parla proprio di una relazione appena sbocciata, fatta di compromesse e del sentirsi tirati in direzioni diverse. Capita. I Medusa con Khalid, questa è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

estive 2026, proprio questo l'hanno cantato su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale, Khalid con la produzione di Medusa. Ciao a tutti da Ele Scaiola, tra poco parliamo di un altro avvistamento molto particolare sulle coste del nostro litorale, perché sono venuti a trovarci dei vicini di casa, per così dire, che in realtà si sono probabilmente definitivamente trasferiti qui da noi. Tra poco vi dico tutto.

più ritmate dal 90 ad oggi. Ma quindi chi si aggira sul litorale romano proprio in questi giorni tra lo stupore di tutti i bagnanti? Beh, proprio dei delfini a San Felice Circeo. È stato avvistato proprio un intero gruppo di delfini che nuotava a pochissima distanza dalla costa, e la parte più bella è che in mezzo al gruppo c'erano tantissimi cuccioli che si godevano il mare praticamente come tutti noi in questo periodo. E non è un caso isolato: negli ultimi mesi gli avvistamenti lungo il litorale laziale si sono moltiplicati, da Ostia fino alle zone più a sud, segno che questi splendidi animali stanno tornando.

0: Stupid Love tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere dell'84enne è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese. Controlli serrati dei carabinieri nella capitale, operazioni straordinarie a 100 celle nei quartieri Nomentano e Africano, 4 arresti, 11 denunce. Verifiche nelle aree della Movida, Piazza dei Mirti e nei punti di snodo dei trasporti urbani. Oltre 700 persone identificate e più di 250 mezzi di trasporto ispezionati. La Fondazione Cinema per Roma traccia un bilancio delle sue attività estive, registrando un totale di oltre 65.000 presenze in circa 2 mesi di programmazione. Come negli scorsi anni, gli eventi hanno fatto registrare il tutto esaurito. La Fondazione proseguirà le sue attività anche nel resto dell'estate. Dal 1 agosto al 6 settembre, la Casa del Cinema ospiterà presso il Teatro Ettore Scola la 8 rassegna un evento speciale ingresso gratuito per un totale di 37 giorni di proiezioni. Dal 14 al 25 ottobre poi la Fondazione produrrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Infine sono aperte le iscrizioni alla Tiber Skiff, la prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere. L'evento sarà il cuore sportivo di Weekend Blue It 2026, manifestazione dell'associazione Più Blu, dedicata al rapporto tra sport, ambiente e salute. Dal 25 al 27 settembre il Tevere diventerà un grande spazio di sport, educazione ambientale e partecipazione civica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Pochi secondi alle 14.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Si continua qui a viaggiare avanti e indietro nel tempo grazie a tutte le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ancora un buon martedì, buon pranzo, dai, Leonora Scaiola insieme fino alle 16 su Dimensione Suono Roma. Stanno arrivando ancora un sacco di saluti, un sacco di messaggi, tra poco li mandiamo tutti in onda. Prima iniziamo con un brano di fine anni 90.

0: Fortunato.
1: Ciao Marco.
0: Perdonami, l'avvistamento dei respiri, ma non è cambiando il clima? Tra un po' nevicherà a Miami e noi Natale sulla spiaggia, dai, dai. Ciao Eleonora, buona giornata.
1: Ciao Marco, un abbraccio a te, buon lavoro. Allora, sicuramente non stiamo vivendo un cambiamento climatico, ma un collasso climatico, e sono d'accordo con te, dovremmo prendere tutti molto più seriamente la questione. Detto ciò, però, per quanto riguarda la notizia dei delfini avvistati al Circeo, cioè nel Lazio non è affatto una novità legata al cambiamento climatico, anzi da un paio d'anni c'è un progetto proprio di ricerca che sta monitorando la costa tra Civitavecchia ed Ostia e ha scoperto che i delfini, in particolare i turziopi, frequentano quelle acque in modo stabile e regolare, quindi non è un caso isolato. Per gli scienziati, anzi al contrario, è proprio un segnale che il nostro mare

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: È la storia della tua casa.

0: Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati PIM, i prezzi lavora,
2: risparmio di qualità. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat, a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Siamo pronti ad accoglierle in studio. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, primo brano.

0: sia con te.
1: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
2: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
3: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
4: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

di allenamenti, però sappiate che il prossimo allenamento potrebbe cominciare proprio in mezzo alla pista da ballo, perché ballare non è solo divertimento, pare che possa trasformarsi in un vero e proprio workout, capace di far bruciare calorie tanto quanto, se non di più, di una sessione in palestra. Tra musica, movimento e la scarica di energia che si respira in pista,

adesso. Allora, dicevamo, ballare, muoversi, scatenarsi fa bene al corpo tanto quanto fa bene alla testa, perché appunto ballare al ritmo di musica aiuta a scaricare stress e tensione, questo lo sapevamo, e regala quella sensazione di leggerezza che solo il mix di suono, movimento e condivisione sa dare. Dal punto di vista fisico, però, un'ora di ballo può far consumare indicativamente tra le 200 e le 600 calorie, a seconda ovviamente dell'intensità con cui ci si lascia andare. È un'attività cardiovascolare praticamente paragonabile per certi versi a un allenamento in palestra, con la differenza che qui c'è un po' di divertissement, no? A fare da carburante. In palestra invece, tra i pesi, i macchinari, lì l'obiettivo cambia, perché si lavora più su forza, no? Sulla tonicità muscolare e sulla resistenza, quindi un pochino diverso. Comunque, se in questi giorni magari non ve la sentite proprio di chiudervi in palestra, non preoccupatevi, perché potete sempre andare a ballare e scatenarvi con gli amici in pista.

0: Sono Roma.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: In redazione c'è Francesca Proietti con tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo, ingegnere di 84 anni, era scomparso il 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico dopo essersi tuffato dalla barca su cui si trovava. Questa sera il riconoscimento ufficiale. Ancora violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo. Dopo un fine settimana di alta tensione, una nuova aggressione, questa volta da parte di un detenuto nei confronti di un altro ragazzo. A denunciarlo il sindacato FNS CISL Lazio. Le violenze sono avvenute lunedì mattina. Un detenuto maggiorenne di origine maghrebina è riuscito a scavalcare le recinzioni dell'area verde interna e, armato di un punteruolo artigianale, ha aggredito un detenuto italiano minorenne al rientro dai colloqui. Feriti anche due agenti penitenziari. La denuncia del sindacato. In via dell'Idroscalo i carabinieri hanno arrestato un 32enne di origine lettone gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in abitazione. L'uomo avrebbe aggredito e minacciato, utilizzando uno spray al peperoncino e un coltello da sub, la convivente, una 51enne di origine polacca. Domani torna l'appuntamento con la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore. Si tratta della 43esima edizione dell'evento, che ricorda il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino. La piazza antistante la Basilica, a partire dalle 21, si riempirà di luci, musiche e delle suggestive nevicate che andranno avanti fino a mezzanotte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Pochi secondi alle 15.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
3: Ragazzi, la tecnologia va avanti e noi cerchiamo di stare al passo. Tra poco vi racconto dei aggiornamenti su una notissima app di dating. Detto questo, dove siamo? Ovviamente su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 16 con te, con voi. Ci sono io, Renora Scaiola. Iniziamo quest'ora con la carica giusta. 4 hit senza pausa.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 92.

0: Suono Roma, è il momento già di fare un assaggino delle novità musicali di quest'ora.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love.
2: Swedish House Mafia.
4: Lee Kelly.
2: Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Dimensione Suono Roma.

d'estate. Allora, io dico il bianco sempre, da sempre, per sempre, il bianco mi piace da morire. Non sono l'unico, ovviamente, perché appunto sia il bianco, il beige, il torto, il panna, sono tutti colori amatissimi d'estate perché reputati freschi, quindi che non attirano il caldo. Ma qual è il colore peggiore da indossare d'estate? In tanti punterebbero il dito contro il nero e invece, a sorpresa, non è lui il vero colpevole. Uno studio giapponese ha messo alla prova 9 colori diversi sotto il sole e il risultato ribalta completamente quello che pensavamo di sapere. Quindi qual è il colore che scalda di più? Lo diciamo tra poco. Dimensione.

0: dal 90 ad oggi. Allora, dicevamo, il colore che assorbe di più il calore sotto il sole non è il nero. Incredibile ma vero. Ho fatto anche la rima, povera me. Vabbè. Allora, l'ho scoperto chi? Uno studio condotto dal National Institute for Environmental Studies in Giappone, che ha analizzato ben 9 colori, quali erano il rosso, il bianco, il blu, il verde scuro, il grigio, il nero, il viola, il giallo e il verde, lasciando delle camicie al sole con questi colori per 5 minuti e misurandone la temperatura con una termocamera. Qual è stato il risultato? Praticamente il verde scuro ha battuto il nero con un tasso di assorbimento degli infrarossi dell'87% contro l'86% del nero, praticamente un testa a testa, ma con il verde scuro leggermente avanti. Le più fresche di camicie invece erano, sono risultate quelle bianche e quelle gialle. Quindi la lezione è semplice: quest'estate, come probabilmente già sapevamo, dobbiamo puntare sui colori chiari e lì non sbagliamo mai.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo. E vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via, via.
8: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: tutto per far rifresciare un po' l'aria e soprattutto per far entrare la novità musicale di quest'ora, un brano che unisce la produzione melodica e inconfondibile di Kygo all'intensa interpretazione di McNown. L'ascoltiamo adesso, Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

macchina che corre verso casa, quindi anche questa sensazione di aver lasciato qualcosa di bello alle spalle, ma di portarlo comunque con te, no? Un po' cucito dentro. E non è tristezza vera, è più uno struggimento leggero. La canzone di Kygo con McNown, Take Me Back, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Quindi un momento che stai ancora vivendo, mentre sai che prima o poi ti mancherà. Ace of Base.

0: Madonna Dance Theria tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che fa accoglie Don Cash.
1: Ma buon pomeriggiolo, come stai?
0: Bene.
1: Buon pomeriggiolo.
0: Bene, guarda, mi è capitato ma proprio qualche giorno fa ero ad Ostia, stavo facendo la diretta di Gecchia da Barra, è passato un signore che sì, ci ha riconosciuto e mi fa: ma lo sai che sono stato a Nettuno?
1: Sono stato a Nettuno
0: e ho visto lo spettacolo di Don Cash, che però non ti ha chiamato Don Cash.
1: Come l'ha chiamato?
0: Fra Cash,
1: bello.
0: Perché comunque siamo sempre nell'ambito.
1: Bello che però durante le immagini del live c'è scritto Don Cash tipo 7.457.000 volte. E poi la gente mi fa: ma come ti chiami?
0: No, lui ha collegato comunque a una situazione.

0: comunque
1: sempre in chiesa stiamo, diciamo.
0: Esatto. E quindi ho detto, guarda, no, veramente no, però va bene lo stesso.
1: Io la ringrazio, fratello, mio caro fratello, sì, qui dal pulpito della nostra chiesa, io la ringrazio.
0: Sì, senti.
1: Però sarei donna comunque, no? È un altro tipo di donne, va bene.
0: Un altro tipo di donna, va bene. Tra poco facciamo anche un anticipation di tutto quello che riguarderà il drive time di Don Cash, tra le hit più ritmate. Prima però direi di ascoltarci l'ultimo di Giovanotti.
1: Come si chiama?
0: L'estate.

0: quale uomo, quale donna, man.
1: Potrebbe essere una colonna sonora perfetta per uno di quei cinepanettoni anni 2000.
0: Vero.
1: Ce lo vedi?
0: Vero.
1: Da morire, da morire.
0: Quando vanno sulla neve tutti quanti ignudi, ti sa perché? Ah, di chi? Ci sta, bravo, mi sei piaciuto, hai ragione.
1: Allora, un'anticipation ce la fai della nozione?
0: Assolutamente, no, assolutamente. La domanda per tutti quanti voi è la cosa che mi fa più schifo in assoluto. Bene. E proprio con te. C'è qualcosa che proprio ti fa schifo? Dici, guarda, proprio.
1: Ma un senso, cioè una roba pratica.
0: Sì, come il verme, che ne so, quella cosa che.
1: Beh, ragazzi, io vi dico la verità, a me un po' i topi. Cioè, da una parte mi dispiace, però i topi.
0: Il topo.
1: Sì, sì. La pantegara. La pantegara.
0: Il ratto, quello brutto.
1: Il ratto vero.
0: Che poi alla fine se lo becchi da solo neanche male, perché ti guarda quegli occhietti.
1: Se lo becco, ragazzi, io potrei svenire da un metro all'altro.
0: L'ha visto uno quando mangiava?
1: Non credo. Vado.
0: Era un coniglio.
1: Vado.
0: Lei va. No, ma no, rimanga, guardi, fino alle 9 c'è tempo.
1: No, volevo sapere di più. Vabbè, mi toccherà ascoltare il programma per sapere perché mi ha fatto questa domanda.
0: No, perché c'è una famosissima ditta a cui non farò pubblicità di borse, perché in meriti proprio, mi spiace, ma meriti. Che ha fatto la borsa che secondo me non solo è farà parlare sicuramente, ma fa anche un po' schifo. Quindi più tardi scoprirete per quale.
1: Vabbè, mi rimango connessa. Le prossime 3 ore con Donna, io vado. Ad men, ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: È tempo di news. Vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia dopo il ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dal 27 giugno scorso. Cavallari era scomparso durante una gita in barca con la moglie. A quel punto la ministra aveva contattato i soccorsi mettendo in moto le ricerche che sono proseguite fino ad oggi, quando è stato individuato e recuperato il cadavere. I carabinieri di Guidonia Monteceglio hanno denunciato 2 persone ritenute responsabili di un incendio boschivo nel comune di Marcellina. L'attività investigativa dei militari è scaturita dalla denuncia presentata dal proprietario di un fondo agricolo contiguo gravemente danneggiato dal fuoco. Gli elementi raccolti hanno consentito di verificare che i 2 soggetti avevano acceso un fuoco per smaltire residui vegetali. A causa delle condizioni ambientali e il clima caldo e secco, le fiamme si sono rapidamente propagate senza controllo, danneggiando l'uliveto confinante. Prosegue l'attività di controllo straordinario del territorio dei carabinieri a Roma. Nelle ultime ore militari hanno effettuato 2 operazioni nei quartieri Centocelle e Africano, che hanno portato a 4 arresti e 11 denunce.

0: Complessivamente sono stati identificati oltre 700 persone, controllati più di 250 veicoli e sanzionate violazioni al codice della strada per oltre 9.000 euro. Ferragosto in città, sabato 15 agosto restano aperti i musei, parchi archeologici e i luoghi della cultura statali, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura. Aperti al pubblico anche i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale, con tariffe e orari ordinari. Apertura straordinaria invece per il bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mancano 30 secondi alle 16 in punto. Buon martedì 4 agosto.

0: Già ragazzi, il drive time della capitale, 16 in punto, spaccate in questo momento, è martedì, è il 4 agosto, quindi oramai ufficialmente siamo quasi tutti in vacanza, e dico siamo anche senza esserlo, perché io non ci andrò in vacanza, anche quest'anno la vacanza la faccio l'anno prossimo, faccio parte del team.
1: Non ce la faccio più!
0: Ma tu che hai la fortuna di esserci andato, di trovarti in questo momento sulla spiaggia delle Fregene, de Ostia, in qualsiasi lido e stazione balneare, o magari a bordo della tua piscina, perché magari sei uno di quelli che proprio, poveri, spicciatemi in casa, ecco, facci sapere dove porti la nostra musica e il nostro sound. E poi oggi si parla di cose che non ci piacciono. Se ci piacciono sicuramente le vacanze, sono una cosa che piace a tutti, il relax. Voglio sapere qual è quella cosa che invece non ti piace totalmente, che ti fa anche un senso un po' brivido, come diceva prima Eleonora, che non è fan, grande fan dei topi. Il numero è il 393 0119 119, e voliamo sulle ali della musica indietro nel tempo a 20 anni fa. Era il 2006, la voce di Steve Edwards che incontra il talento francese del mio fratellino Bob Sinclair, e questa è la sua meravigliosa World All Done.
2: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2006.

0: Allora, ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora, Runaway, Lady Gaga e Ducci, e devo dire che la cosa più bella del Diavolo Veste Prada 2 è la colonna sonora, cioè veramente bella, Runaway, per il resto il film...
1: Bene, proprio bene.
0: Ma male mai visto, perdonatemi se lo dico, ma proprio una roba brutta proprio. Ma brutta proprio, che vi è fuori brutta. Mi ha rovinato anche il ricordo del primo capitolo del Diavolo Veste Prada, che invece secondo me è un bel filmone per l'epoca, fatto bene, girato bene. Questo girato male, interpretato peggio, telecamere allucinantemente brutte, immagini dell'Italia che sembrano immagini da Rai di 50 anni, brutto proprio, raga, brutto forte. Anche lei, anche Lady Gaga, che fa una specie di videoclip, penso che sia il videoclip più brutto della sua vita. Adesso mi denunceranno tutti per sta roba, però è il mio parere personale. Vabbè, detto ciò, invece parliamo di cose che non ci piacciono. A tal proposito, a me non è piaciuto il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. Cose che non ci piacciono: è una borsa di una ditta famosissima, Coperni, che non ha di sicuro bisogno della nostra pubblicità, ma che ha deciso di fare questa nuova figata delle figate delle figate della moda. Cioè, ha deciso di mettere dentro una borsa trasparente i funghi. Ma non è funghi quelli della pizza margherita cotta e funghi, no. I funghi, una cultura batterica di quelle là che diventano, non so, le muffe, ok? Le muffe quelle tutte colorate, bellissimo, sembra un pianeta venuto da lontano, pare una cosa aliena, tutto stupendo, però mi ha fatto un po' rabbrividire l'idea che tu ti stai portando dietro comunque una grande

0: grande carica dei batteri. Poi non sono batteri cattivi, neanche nel lavoro rivoluzione ci saranno mai problemi, questo è quello che viene detto su carta. Poi non lo so, il futuro avrà soltanto le risposte in tasca, ma di sicuro stai andando in giro con una borsa bella ma piena di funghi. E allora mi sono domandato, ma può essere che fa schifo solo a me? C'è qualcosa che fa schifo ai nostri ascoltatori che proprio non piace? So che non si utilizza quella parola, non mi piace sentire dire in giro la parola schifo, però in questo caso sì. Ciao, chi è? Chi è con me?
1: Ciao, sono Tartaruga. La cosa che mi fa più schifo sono le piatte, gli scarafaggi.
0: Beh, niente, finito così il messaggio. Ormai si chiama Tartaruga. Chissà che cosa non piace all'ate mai a sto punto.
2: Drive time! Che dai e sia con te!

0: Martin Garrix e Sheeran Rebate. Non mi piace assolutamente vedere abbandonare gli animali. E il messaggio è anonimo, ma io chiunque tu sia ti amo, perché a tal proposito proprio oggi hanno abbandonato qui vicino alla radio un animale. Non vi dico manco che razza di animale è un animale piccolo, meraviglioso. Io non so come si faccia abbandonare un'anima. La cosa bella è che abbiamo trovato un padrone all'istante. Cioè, voi l'avete abbandonato pensando che magari essendoci qui davanti a un grande parco avrebbe potuto sopravvivere nonostante ci siano 48 gradi al sole e quindi tutta la terra stia bruciando. Hai pensato questo? Tranquillo. Non solo ha trovato dove vivere, ma abbiamo trovato un padre migliore di te, una madre migliore di te per questo cucciolo. Quindi mi dispiace che ancora oggi ci siano persone che abbandonano. E chiunque abbia scritto questo messaggio, mi fanno schifo le persone che abbandonano gli animali, ha comunque ragione. Per noi ha sempre ragione. Il numero è il 393 0119 119. Oggi si parla di cose che non ci piacciono per niente. Puoi sfogarti dicendo non mi piace affatto, dimmi la tua.
1: Drive Time, che Erdaglie sia con te. All for you.
2: Late più ritmato.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Esatto, madame, sono quelle della 4 for you. E intanto, cos'è che non ti piace davvero? Mi fa schifo davvero tanto, cosa? Al 393 0119 119.

0: Barona con la sua The Rhythm of the Night, un brano che ci tiene compagnia ormai dal 1993. Allora ragazzi, cose che non ci piacciono, ispirati dalla borsa di Coperni che contiene dei funghi, delle culture batteriche che diventano sicuramente opere d'arte, ma ha un po' di ribrezzo. Cos'è che non vi piace?
1: Sentiamo. Mamma mia, Mollico, a me non mi piace sentirmi, come fa schifo sentirmi sudato. Esci da casa, metti in piedi, pare che te sei mai lavato, ma non è colpa nostra. Ma come se va? Ce la faccio, non mi posso ingoiare un climatizzatore.
2: Non ce la faccio.
1: Ladies and gentlemen, it's Martellon.
0: Fermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Cose
0: che non ci piacciono.
3: Ciao Cash, Claudio, accedo da poco. Che vergogna, ma che vergogna, che schifo, penso che questo si può dire. Io sì, ho una ragazza, ma veramente, ho l'inverno.
0: Aspettate, se vi siete persi la parte prima, io ho detto alla persona che ha abbandonato un essere vivente, un animaletto qui davanti alla nostra sede di RDS stamattina, che non solo mi fa schifo il principio dell'abbandonare, ma sono contento solo di una cosa, che abbiamo immediatamente trovato un padre, che sicuramente sarà un padre migliore di quello che l'ha abbandonato, o una madre migliore di quello che l'ha abbandonata per questo povero cucciolo. Non vi dico manco dei grazie.
3: Che fanno i regali e poi li regalano, o l'estate li butto dentro. Esatto, ho visto dei video impressionanti, sia dei gattini che dei cagnolini piccoli dentro i secchioni. Ultimamente un neppervino ha trovato dentro un sacco che si muoveva dentro un secchione, ringraziando Dio. Io dico, ecco, questa gente, io spero che passi questo messaggio, ragazzi, perché alla fine non dico niente di male, anzi dico di bene, perché quello che penso, questa gente deve fare la stessa fine, se non peggio, perché...
0: Ok, basta che diventiamo violenti. Diciamo che chi abbandona fa schifo, ok? Rimaniamo così. Una cosa che di sicuro mi fa schifo sono quelli che abbandonano gli animali. Ciao.
4: La cosa che odio di più.
0: Scusate, sì.
4: Allora donne,
0: sì.
4: La cosa che odio di più,
0: sì.
4: Bro, la cosa che a me non mi piace affatto, praticamente quando vado, che ne so, in una foresta, sì. E vedo delle vespe. Praticamente io scappo praticamente dalle vespe, perché a me non mi piacciono, ho paura che mi pungono, e ho paura anche che poi
0: di avere uno shock anafilattico, immagino. Di gonfiarti? Di stare male?
4: Come dire, mi gonfiano le mie parti del corpo. Vabbè,
0: come gonfiano certe volte, come gonfiano, voglia che si gonfiano.
5: Buonasera, Cash, Ruggero.
0: Tutti quelli che c'è, no, niente, quelli buoni, no.
5: A me non piacciono le persone che mi prendono in giro di come parlo, no?
0: Certo.
5: Cioè, ma io non capisco.
0: Capisco.
5: Poi adesso perché vengo dalla campagna, no? Dove coltivo un sacco di roba buona.
0: Tipo piselli,
5: come fagioli, piselli, lavanelli.
0: Certo,
5: un sacco di cose buone, no?
0: Sacco belle.
5: Faccio lavoretti in cuoio, in pelle.
0: Hai pure la spada del Damo.
5: Non capisco il perché.
0: Perché
5: perfo tanto amore. È questo che serve, no?
0: Pure un bel viaggetto per il mondo, quello serve sempre.
6: Drive time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Manu, ciao caro G, viaggiando pure il mondo, 16:35 in questo momento in casa di Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Allora, si parla di cose che non ci piacciono, le cose che proprio ci disgustano. Al 393-0119-119 la nostra amica Maria Antonietta dice: donna, io non sono affatto fan delle bratte, cioè se vedo una blatta mi sento male, se ci vedo una blatta sbratto, lo capisco, le blatte comunque non si capisce manco per quale motivo stanno sul pianeta Terra, eppure sono anche gli esseri viventi più longevi, quelli che se dovesse domani arrivare una bomba atomica non sopravviverebbe nessuno tranne le blatte, che non sappiamo a che servono, ma sopravviverebbero.
1: Drive time. Che il Dai sia con te.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Che il Dai sia con te.
1: Summer.
8: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Show Me Love, I Need a Sign è diventato così il titolo di un progetto francese LB1 su Dimensione Suono Roma, quindi una reinterpretazione di un pezzo iconico proprio di Robin S, che poi in realtà si chiama Robin Stone. Questa è la sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, Rooftop, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Parliamo di piatti per eccellenza dell'estate, cioè il tuo piatto per eccellenza, ognuno ovviamente propone il suo. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, il cibo che non deve mancare è l'insalata di riso.
0: Okay.
1: Perché comunque non è pesante, però ti riempie, c'ha molti nutrienti. E poi come frutta l'anguria, perché idrata.
0: Idrata.
1: E quindi non appesantisce e non fa venire la sonnolenza.
0: È vero.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, mi piace tutto questo, come dire, questa attenzione sui nutrienti, macronutrienti. Poi insalata di riso dipende da quello che ci metti dentro, se metti le uova, la maionese, i würstel, insomma tutta una serie di cose. Va appesantita, perché l'insalata di riso è bella quando è piuttosto, come dire, carica. Ritorna un suono dell'estate 2003 con Beyoncé e Jay-Z.

0: tua estate.
1: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: successivo, quando parliamo comunque del piatto per eccellenza dell'estate, che secondo te è al 393 0119 119.
1: Il piatto dell'estate è prosciutto e melone, bravo, è vero, buono, dolce, salato, c'ha tutto,
0: è vero, mi piace un sacco perché ogni cosa che dite, cioè io non posso contraddirvi in qualche modo.
2: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura,
2: a parte il gelato con cui pranzo spessissimo, perché
0: è
2: comunque
0: vero,
2: è per me almeno è completo,
0: anche per me
2: io
0: anche.
2: Direi che spesso mangio la caprese fresca, veloce soprattutto, e non mi annoia mai. Ciao a tutti, Lauretta.

0: sulla Roma, fra poco si ritorna invece a redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Si va in redazione da Andrea Suprani, le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Spin Time, una bambina di un anno e mezzo si sente male, è stata ricoverata in codice rosso. La piccola, di origini nigeriane, si trova all'Umberto I in seguito a un malore causato dalla temperatura. Da mercoledì scorso gli abitanti del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono in strada dopo aver evacuato i 10 piani del civico 55. Il motivo è stato un principio di incendio, subito domato, ma poi l'immobile è stato posto sotto sequestro sia per i danni sia per l'occupazione. Ritrovato il corpo del marito della ministra Rocella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere dell'84enne è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese. Il corpo è stato accompagnato sulla battigia. Il riconoscimento ufficiale è previsto per questa sera. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, ha detto la ministra in una nota. Strade scolastiche. Il comune di Roma accelera 380.000 euro per 13 nuovi progetti in tutti i municipi. I fondi sono arrivati con l'approvazione dell'assestamento di bilancio e dopo una lettera inviata da comitati e associazioni che chiedevano al Campidoglio di dare seguito al piano per rendere sicure le vie davanti agli istituti. Sport. Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto in acque libere degli europei di Parigi. Una grande impresa effettuata nuotando in una Senna davvero ai limiti della decenza. Bella zozza, sugli occhialini avevo di tutto, foglie, rami, schifezze varie, così Taddeucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Siamo puntuali, sono le 20.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: letti in salotto, diciamo in terrazza con vista su Roma, per dare un'occhiata a quelle che sono le opportunità per chi resta in città, per chi non partirà e per cui le vacanze le passiamo tutte insieme all'insegna delle iniziative romane, che sono veramente tantissime.
1: Rhythmic History 2002.

0: Italia nella sera di dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Beh, il tema devo dire ha preso un certo piede, tra le altre cose ci sono tutta una serie di suggerimenti che ci state dando, perché stiamo parlando del piatto estivo per eccellenza.
1: Ciao Lorenzo, indovina chi sono?
0: Arianna!
1: Eccola. Allora, i piatti dell'estate hanno già elencati tutti, sì. Quindi io... Brava. Ti mando questo vocale solo per salutarti.
0: Brava.
1: Non sia mai dovessi sentire la mia mancanza.
0: Ma giusto.
1: Un
0: giusto.
1: Abbraccio Lorenzo. Ciao ciao.
0: Avevi detto che avresti insomma rappresentato l'estate e noi infatti ti vogliamo in salotto tutte le sere.
2: Ciao Lorenzo, Alessandro.
0: Alessandro. Da Roma,
2: guarda, buonasera. Io cioè il piatto dell'estate la maggior parte delle persone lo identifica un attimino con qualcosa di fresco.
0: Sì.
2: Io non lo so, io sono un po' fissato, sono molto legato alla tradizione. Per cui aglio, olio e peperoncino,
0: bravo,
2: oddio io l'adoro,
0: bravo.
2: Soprattutto la spaghettata dopo mezzanotte,
0: bravo,
2: la trovo
0: ci
2: fantastica,
0: sì, sì.
2: Cioè mi rinfresca l'animo e anche il cuore, quindi
0: e ricordi.
2: Spaghetti, aglio, olio e peperoncino forever. Ciao Lorenzo, un abbraccio.
0: Mi piace comunque spaghetto, aglio, olio e peperoncino, è perfetto secondo me, d'estate, mezzanotte, luna, anche più tardi.

0: i vostri messaggi vocali sul tema piatto dell'estate per eccellenza. Ecco.
1: Ciao Lorenzo, sono Emanuela.
0: Emanuela, buonasera.
1: Il piatto dell'estate.
0: Sì.
1: Tonno e pomodori.
0: Brava.
1: Un bacione.
0: Tonno e pomodori. Cioè, ragazzi, sono degli elementi semplici, dei suggerimenti semplici, però che insomma effettivamente ci arricchiscono. Cioè, stiamo prendendo nota.
2: Così, buonasera Lorenzo, come stai? Sono
0: prof, buonasera.
2: Nella
0: buonasera.
2: Mia dieta estiva non deve mancare la frutta e la verdura.
0: Sì.
2: Piatto tipico per me, allora, il melone assolutamente ci deve stare, perché a me piace molto.
0: Buono,
2: quando
0: leggero,
2: ci sono
0: ancora
2: i kiwi, benissimo, le pesche, le mele, le banane, ma anche l'insalata di riso fredda,
0: okay,
2: per me va bene, non
0: grande
2: carica,
0: class.
2: Poi vabbè, con le mie intolleranze io sono quasi sempre a dieta praticamente. E la verdura, magari un bel piatto anche di riso con la verdura per me andrebbe benissimo. E poi ovviamente d'estate non mi deve mancare anche il pesce.
0: Brava.
2: Il pesce arrosto, che per me è fondamentale. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Beh, è una come dire, una dieta bella equilibrata, molto mediterranea, quella suggerita dalla prof.

0: pezzi che abbiamo riascoltato nel 1900, dal 1999, ovviamente era una sera di dimensione su Roma, rooftop della sera, e quindi siamo in terrazza per dare un'occhiata alle possibilità che sono quelle poi della romanità e quindi dell'estate. Fra poco vi suggeriremo tutta una serie di nomi interessanti in arrivo, per esempio Roma Summer Fest, perché ci sono dei nomi insomma che vale la pena che vengano citati. Durante il periodo estivo arrivano sempre poi gli artisti, diciamo che si allineano poi alla line up in un secondo momento.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì passata di pomodoro da 700 grammi 79 centesimi. Supermercati PIM, i bei temi lavorano,
4: i risparmio di qualità. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio con punte massime fino a 36-30.

0: 37 gradi all'ombra, quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ancora buon rooftop del martedì, salottino estivo di dimensione solo Roma. Intanto quattro ore ad ascoltare senza interruzione, comunque ci è venuta molta fame, un po' a tutti.

0: il tipo di dimensione sono, ma quindi siamo sul rooftop terrazza con vista sulla città. Ci siamo ascoltati 4 hit senza interruzione e adesso ritorniamo sui vostri messaggi arrivati al 393 0119 119. Ne approfitto per salutare Rita 1960, cioè proprio il suo nick, il piatto freddo per antonomasia dell'estate, la caprese, mi sembra giustissimo.
1: Ciao, Rosy.
0: Buonasera. Eccola Claudia
1: forever. E neanche sì, tanto condita con tanta altra roba, solo quel condimento suo, quella normale, sì, no, quella light, sì, e semmai le scaglie di parmigiano.
0: Brava,
1: e va bene così. Io giorni fa me la sono fatta da mia mamma, due bei piattoni, ma forever quella, anche la caprese, anche sì, però in sale di riso non morirà mai, perché è troppo buona, anzi troppa roba, poi no, specie l'uovo sodo, però il condimento è la cosa più fresca, poi con delle foglioline di basilico fresco messa in frigo, così se la mangi quando vuoi, poi la puoi mangiare in più volte, ben venga.
0: Certo.
1: Ciao, buona serata. Hai visto che sta passo sul serio, eh?
0: Brava, sei stata bravissima, bravissima nella registrazione.

0: mia canzone preferita dell'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Dimensione Suono Roma.

firmate da 90 ad oggi Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, la versione di Sartini e Zucchi, gli appuntamenti da vivere in città, tra poco daremo un'occhiata alla versione rinfrescata dell'auditorium Parco della Musica alla Cavea, dove al momento pausa, diciamo, per quanto riguarda gli eventi estivi, se ne riparla il prossimo 24 agosto con Joe, per il quale è tutto sold out, abbiamo parlato del suo concerto, però ci saranno tutta una serie di nomi molto interessanti che vale la pena di essere citati.

Negromaro su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, appuntamenti da vivere in città, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Dopo la parentesi diciamo estiva, ritorna Joe il prossimo 24 agosto. Abbiamo già anche dei nomi interessanti da segnalare per quanto riguarda settembre, tipo giovedì 3 settembre, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Per Sempre Sì, ci sarà anche Sal Da Vinci, quindi andrà a inaugurare una nuova stagione dal vivo con il suo tour estivo, una tournée che praticamente sta attraversando l'Italia, toccando diversi festival e che approderà proprio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, per cui vi abbiamo regalato diversi biglietti per andare a sentire e a vedere gli artisti, quindi ci sarà questo appuntamento molto pittoresco e lui riuscirà sicuramente a creare quell'ambientazione molto partenopea che poi è riconosciuta in tutto il mondo ed è deve a quello il suo successo.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Andiamo in redazione, ultimo appuntamento almeno per oggi con le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Soprani. Spin time, malore per una bambina di un anno e mezzo, ora è ricoverata all'Umberto I in codice rosso in seguito a un malore causato dalla temperatura. Da mercoledì scorso gli abitanti del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono in strada dopo l'evacuazione del palazzo a causa di un principio di incendio subito domato, ma poi l'immobile è stato posto sotto sequestro sia per i danni sia per l'occupazione. Grande incendio di sterpaglie e bosco a Tor di Valle a bruciare la vegetazione nell'ex ippodromo di Trotto, dove nel pomeriggio è andata fuori anche un capannone, poi il vento ha sospinto le fiamme verso via del Cappellaccio alla Magliana, dove si trovano baracche e sfasci. Caldo estremo a Roma, 71 aree urbane su 155 tra i 41 e i 45 gradi. Critica la zona a sud-est, picco a Tor Tre Teste. A rivelarlo il report Che caldo che fa contro la cooling poverty, città più fresche, città più giuste di Legambiente con Croce Rossa Italiana e RSE SPA. Secondo il report il caldo torrido arriva prima, mostrandosi già intenso a giugno e aumenta progressivamente ad agosto. E proprio oggi è stato inaugurato il rifugio fito bioclimatico a Centocelle, che sarà il primo di una rete destinata ad ampliarsi in altri quartieri della capitale. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Gualtieri a margine dell'inaugurazione della struttura realizzata in Piazza dei Gerani. Siamo molto contenti di lanciare questo nuovo tipo di rifugi bioclimatici, che significa piante rampicanti e vaporizzazione per massimizzare l'effetto frescura. C'è bisogno di interventi di questo tipo in tutta Roma, soprattutto nei quartieri come Centocelle e Roma Est, dove c'è poco verde e tante isole di calore, ha spiegato il sindaco. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
1: Puntuali le 21.
3: Adesso, now, subito.
4: Altro hit senza interruzioni.
1: È arrivata l'ora di cena, diciamo l'ora di punta per la cena. Poi arrivano spesso e volentieri anche i piatti di quello che avete portato in tavola in questa sera d'estate. Ne approfitto per salutare chi sta gustando dell'orzo perlato, gamberetti, zucchine con di riso. Quindi insomma, bella anche la foto che è arrivata. La musica, quella di Nege.

belle dell'estate, secondo me, che fanno immediatamente muovere il piedino, la spalluccia, cioè vai proprio in automatico. Allora, guardando i dati demografici e anche sociali, quelli attuali, il verdetto è molto chiaro, perché la Gen Z è una delle generazioni con più single in assoluto dell'ultimo periodo storico. Non parliamo di ovviamente un'incapacità di provare sentimenti profondi o di innamorarsi, piuttosto diciamo hanno un po' riscritto le regole del gioco amoroso, perché sempre più giovani scelgono in maniera libera di frequentarsi, evitando accuratamente definizioni rigide, quindi preferendo navigare in un limbo emotivo dove il coinvolgimento esiste sì, ma non si trasforma mai in un fidanzamento ufficiale.

0: vicino ormai del 2023.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 90.

Addicted to You nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Lo sapete, c'è il nostro rooftop, e quindi stiamo parlando in questo caso della generazione Z, perché registra il tasso di single più alto degli ultimi anni a causa di nuove regole sentimentali, diciamo, che sono basate un po' sulla scelta proprio di non avere dei legami così ufficiali, per cui il fidanzamento ufficiale non esiste. Tendenza che ha un nome preciso, che secondo un'indagine fra l'altro abbraccia il 50% dei giovani fra i 18 e i 34 anni, quindi parliamo della situationship. La situationship è praticamente una sorta di storia d'amore un po' più leggera, cioè un legame sospeso, una terra di nessuno in cui si condivide il tempo libero e l'intimità, ma dove l'accordo, diciamo quello tacito, prevede di non chiarire mai cosa ci sia davvero per l'altro, trasformandolo in una sorta di rapporto un po' indeterminato, in una comfort zone, diciamo, un po' collettiva, che non è il massimo della vita, che però per molti invece è una condizione assolutamente attuale.

sentiti dagli anni 2000, poi puntuale come sempre a partire dalle 23 arriva la storia del ritmo e quindi ce la viaggiamo un po'. Presenti ad Amsterdam un paio di giorni fa, Madonna si è esibita con diciamo una bella sorpresa. Intanto ha ricantato Jump, Sorry, ha cantato un pezzo di qualche tempo fa del primo Confession che non era né Jump ma era Sorry, in tutte le lingue, e poi ha soprattutto portato una sorpresa sul palco, cioè una canzone che è Love Sensation, cantata però con Kylie Minogue, quindi il supporto di un'altra grande regina del pop che sicuramente ha fatto discutere, perché probabilmente fa pensare che la versione del singolo Love Sensation uscirà con il featuring appunto.

0: singolo, penso ne arriverà un altro, giustamente, perché deve uscire un singolo, cioè praticamente al mese dall'uscita dell'album, perché questo è un po' il trend, come farsi, che ne so, le lentiggini per uscire a fare una serata. Intanto raccontatemi i programmi del vostro martedì sera 4 agosto, città piuttosto vuota, per cui è l'occasione giusta magari per fare un'uscita fra amici. Diretti dove? 393 0119 119, su WhatsApp.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
8: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppie Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Summer, la tua estate, la tua musica.

0: dal 2013 i suoni del futuro e sicuramente della stagione estiva, il ritorno di tre producer italiani che si chiamano Medusa, già li conosciamo molto bene, con il supporto di Khalid per la loro hit insieme che è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

l'idea, insomma, di sentire Medusa e Khalid e subito dopo poter ufficializzare il fatto che Rihanna sta lavorando al disco nuovo, quindi insomma sta mettendo in piedi qualcosa che mancava e che i fan giustamente stavano attendendo tipo da 10 anni, forse più.

0: History.
1: Mercoledì 5 agosto 2026, eccoci pronti anche di notte. La voce che state ascoltando è quella di Rino De Niro. Benvenuto su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Un altro viaggio nel tempo. 1999, Tell Me Why.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

0: Novità. Siamo arrivati al momento dei saluti finali. Rino De Niro vi ricorda anche l'appuntamento in diretta a partire dalle 6, sempre qui su Dimensione Suono Roma. Vi lascio con Eleonora Scaiola e con questa bella novità, I Need a Sign, LB1.
1: Dimensione Suono Roma, novità.